0: 财务支权，啊！什么房东砍自杀了？你给我砍了！赶紧！装哪儿了？就那儿，就那儿！什么时候发现的？刚刚发现的，房东砍人死下的，撞墙撞死的。还有气人！看门大爷，快！赶紧抬上车，兄弟！大哥，来来，把车给我，把车给我，快逃出了！快！
1: 赶紧扣门快！小心啊！
0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快